0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Celebriamo, fratelli e sorelle, la grande festa della Pentecoste. Chiediamo la grazia dello Spirito Santo perché i nostri cuori siano riconquistati dall'amore di Cristo. Perciò domandiamo perdono per tutte le nostre mancanze. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi della tua bontà, che nella tua bontà hai operato agli inizi della creazione del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo e ascoltiamo insieme la sequenza allo Spirito Santo.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
1: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
0: O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
1: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
0: Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna.

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Proviamo a metterci nei panni degli apostoli per comprendere la portata della festa che celebriamo oggi. Avevano vissuto con Gesù, chi più chi meno, ad ogni modo circa 3 anni. Avevano visto cose mai viste con Gesù. Avevano sentito cose che non avevano mai sentito prima d'ora. Ma soprattutto avevano potuto fare, perché questo Gesù desiderava che gli uomini facessero e aspettava tutto il tempo di cui c'era bisogno perché lo facessero, avevano potuto fare la verifica personale nella loro vita di ciò che Gesù diceva o faceva. Non era una scuola di indottrinamento quella che Gesù faceva con gli apostoli, ma era una provocazione alla loro libertà, cioè dava a loro tutti gli strumenti che servivano perché poi loro personalmente potessero verificare la verità di quello che Gesù faceva o diceva. Questi uomini avevano visto tutto, non c'era più bisogno di fare qualcosa in più, tanto che Gesù ritiene compiuto il tempo della sua presenza sulla terra e si consegna, come lui stesso dice, nelle mani dei peccatori per essere crocifisso. Dopo la morte in croce inizia il tempo della paura per gli apostoli. E il Vangelo di oggi ce lo ricorda, erano chiusi a chiave nel luogo in cui si era compiuta l'ultima cena. Da lì non erano più usciti, timorosi di fare la stessa fine che ha fatto Gesù, anche perché erano stati minacciati dai giudei. Se vi becchiamo ancora predicare nel nome di Gesù, vi sistemiamo noi. Perciò la paura diventa la protagonista. Vedete, con negli occhi e nelle orecchie tutto. Con negli occhi e nelle orecchie tutto. Non è che mancasse qualcosa. Non è che non avevano incontrato Gesù. Avevano dentro tutto. Ma questo non ha impedito la paura di diventare la protagonista. Chiusi a chiave, con la testa, il cuore, gli occhi, le orecchie pieni di tutto quello di cui c'era bisogno. Hanno fatto tutta la carriera apostolica, diciamo così, ma non è bastato, non è bastato. Non solo, il testo degli Atti degli Apostoli ci ricorda che neanche l'incontro con il risorto è bastato, perché dopo gli incontri degli apostoli con il risorto, erano lì ancora fermi dove erano. 50 giorni dopo la Pasqua accade un fatto imprevisto. Mentre erano riuniti, abbiamo sentito nella prima lettura, accade qualcosa di straordinario. Vengono investiti da una energia, da una forza che non veniva da loro. Vedete, Gesù non lo fa subito il giorno dopo la Pasqua. Guardate il metodo, è importante vedere come Dio ha agito nella storia, perché agisce anche con noi così. Non è che un istante dopo la Pasqua manda lo Spirito Santo, aspetta 50 giorni. Perché così? Perché aspetta così tanto? Perché se non fanno loro il paragone tra una vita impaurita e una vita innamorata, a cosa serve il dono dello Spirito? Sarebbe stata una magia. C'era bisogno che verificassero personalmente dove porta una vita impaurita. Quando uno ha paura di tutto, non dice niente, fa sempre un passo indietro, e chi lo incontra non si accorge neanche che è un cristiano. Una vita impaurita, no? Di quelli che sono tutti puliti e netti, che ancora si disinfettano le mani e non si confessano mai, per esempio. Questa è la vita impaurita, cioè una facciata, una finta, una vita finta. È per questo che arriva lo Spirito, per rompere la catena di una vita finta,
dove tutti recitano una parte che si sono dati o che si sono fatti dare da qualcun altro, ma dove non ci si incontra mai, perché uno sfugge sempre con la verità di sé. Parli con uno, non sai mai quello che pensa, cosa non pensa, se è lui veramente, se sta facendo una vita così. Insomma, la paura genera la finzione, perché uno deve difendersi. Uno deve difendersi, non ce n'è 50 giorni così. Con una presenza però, Maria non ha bisogno della Pentecoste, ma rimane come garanzia per gli apostoli dell'inizio di della Chiesa già lì davanti a loro. E lei è la prima a far diventare carne la pazienza di Dio. Pazienta 50 giorni. Quando arriva il dono dello Spirito, cosa fa lo Spirito Santo? Non è che introduce qualcosa che non c'era, accende una fiamma che nel cuore di questi uomini c'era già, cioè riattiva la coscienza, la memoria di quello che avevano vissuto. Finalmente capiscono, diciamo, nell'intimo, dove nessuno riesce a entrare, ciò che avevano vissuto, e intuiscono che ciò che hanno vissuto non è solo per loro, ecco il dono delle lingue, ma è per tutti. Perciò vanno incontro alla morte per quello che hanno incontrato. Cioè trovano quel coraggio e quell'energia che... Provate a pensare alla nostra vita. Nella nostra vita, che segni abbiamo di questo dono dello Spirito, noi che abbiamo ricevuto tutti i sacramenti possibili e immaginabili, battesimo, la comunione, la cresima, la comunione tutta la domenica, perlomeno tanti anche in settimana, il matrimonio, ci confessiamo, cioè abbiamo siamo a bagnomaria nei sacramenti, siamo a bagnomaria nello Spirito Santo. Ma se dovessimo chiederci, qualcuno ci chiedesse, ma dimmi l'ultimo indizio che hai scoperto nella tua vita del fatto che lo Spirito Santo ce l'hai veramente addosso, non so quanti di noi saprebbero dire qualcosa. Vedete che il metodo è uguale? Non basta la carriera religiosa. Occorre che riaccada l'avvenimento del primo giorno. Altrimenti anche in noi o vince la paura o vince la distrazione, perché abbiamo sempre noi qualcosa da aggiungere con le nostre chiacchiere, o vince l'abitudine. Mamma mia, l'abitudine, che nemica che è. O vince la mentalità del mondo. Perciò chi ci incontra, anche se abbiamo ricevuto tutti i sacramenti, anche se poi ci sente ragionare, ci sente parlare, ci vede vivere e dice, ma questo qui è tutto come uno come gli altri, che novità ha addosso? Non si capisce neanche che è cristiano. Cioè lo Spirito Santo è venuto per cambiare le carte in tavola, ma attraverso un avvenimento nella nostra vita. Questo è il punto decisivo della festa di oggi, cioè occorre che succeda qualcosa, insomma, non si può vivere di rendita nella fede. Non possiamo vivere di rendita, occorre che riaccada ogni giorno. Chiediamo questo dono, carissimi, che è la vera irruzione dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci rende più disponibili, più liberi, più docili, più stupiti, più capaci di accorgerci dei particolari della realtà, cioè introduce un modo di vivere che si vede quando uno vive così, anziché con la testa bassa, papam, papam, come uno schiacciasassi. No, si vede che uno guarda le cose, si stupisce di tutto, non dà per scontato il fatto di essere vivo, per esempio, di non essere da solo, eccetera, eccetera. E anche le sfide che la vita non ci risparmia, uno le può affrontare a testa alta, perché non è da solo. Perché c'è qualcosa in lui che è più forte di lui, come gli apostoli. Che cosa li ha trasformati? Non è che sono diventati dei Superman, adesso andiamo a morire. No, hanno finalmente scoperto una ragione per cui valeva la pena addirittura di dare la vita. Chiediamo questa grazia, carissimi, per due ragioni. Primo, perché la vita è una sola.
Non c'è secondo tempo. Non ci capiti di buttarla. Secondo per viverla fino in fondo. Chi ce lo fa fare di vivere senza godercela la vita? Scusate, con tutti i problemi che ci sono, già che è una, godiamocela. Così però. Senza che ci capiti di perderci il meglio. Per questo chi possiamo supplicare se non Maria, che come in quei 50 giorni, cioè, possiamo immaginarcela, un po' sorridendo, un po' pregando, un po' in silenzio, come avrà aspettato il dono dello Spirito, godendosi la paura degli apostoli, della sua tenerezza infinita, perché ci fosse una maternità anche per quella paura, chiediamo a lei il dono che ci sia madre fino a questo punto, aspettando il nostro passo e godendosi il nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo a Dio le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Spirito. Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e responsabili delle società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità fra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i nostri fratelli alla casa del Padre, Borgo, Giovanna e Cortellezzi Carla, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Esaudisci, o Signore, secondo la tua santa volontà, le preghiere del tuo popolo, che implora il dono dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto 228.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo, tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace, Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io.

0: sabato prossimo, 30 maggio, concludiamo la recita dei Santi Rosari nei cortili che abbiamo fatto in questo mese di maggio alle 18:45, quindi al termine della messa delle 18, in via Amendola 24. Trovate tutti gli altri appuntamenti sulla Porziuncola. Ricordo sin d'ora che domenica 7 giugno, festa del Corpus Domini, celebriamo la processione eucaristica cittadina partendo quest'anno alle 20:30 dal Santuario delle Grazie, visto che è l'anno dedicato al San Francesco. Poi da lì ci muoveremo a piedi fino in Duomo. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: già come fare. Quando hanno fatto la comunione i ragazzi, chi di voi può ricevere l'Eucaristia, ci si metterà su due file qui davanti all'altare. Vi chiedo questa attenzione però, quando uscite per fare la comunione, non arrivate da qualsiasi parte, ma fate il piccolo sacrificio di passare soltanto dalla corsia centrale, magari andando in fondo, e poi quando si fa la comunione si rientra dai lati, in modo che sia più ordinato, non ci siano anche, come dire, qualcuno giustamente ha la carrozzina, il girello, il bastone, insomma, che non ci sia pericoli per nessuno, ecco. C'è un'altra cosa che dovevo dire, mi sto dimenticando. Già detto. Ah, ecco, scusatemi, giusto. Adesso, prima della messa, abbiamo fatto le foto con i ragazzi e con le famiglie. Penso che l'abbiano fatta tutti. No. Chi non l'ha fatta adesso potrà farla alla fine della messa. Abbiamo acceso anche l'aria condizionata perché oggi mi sa che ci vuole, perciò adesso pian piano si rinfresca. Lasciamo qualche istante di silenzio anche perché il coro così può fare se serve qualche prova ancora e ci prepariamo.
1: E proviamo insieme la sequenza di Pentecoste che sarà eseguita dopo la seconda lettura. Insieme canteremo il ritornello e poi il coro farà le strofe. Il ritornello così ve lo faccio sentire una volta, poi lo proviamo.

pace. La seconda parte fa così, che però ripeteremo soltanto all'inizio e alla fine, perché invece a metà faremo solo questa prima parte che abbiamo fatto adesso. Invece all'inizio e alla fine poi c'è una seconda strofa del ritornello che fa così.

fuori. Proviamo tutte e due le strofe. Dico le parole ancora una volta, poi se voi cercate sequenza Gen verde, ma sequenza di Pentecoste perché le parole sono le stesse, la trovate. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio di luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, luce dei cuori. La proviamo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ci sediamo. Ascoltiamo i nomi dei nostri ragazzi che riceveranno la prima comunione.
1: Elia Antonio Acquati. Bartolomeo Bertolazzi. Christel Buia, Vera De Santis, Adele Di Mauro, Litum Gunaratna, Dinadi Katunayakage, Maria Savandi Kudagamannage Pereira, Alba Alessandra Miranda Ruiz della Vega, Kimberly Natasha Pincai Ortiz, Matteo Nava, Gennaro Passaro, Irene Piazza, Michela Minerva Pilla, Alberto Monaca, Andrea Reverzani, Lorenzo Rutigliano, Sofia Anna Sartori, Greta Savoia, Gabriele Tenardi, Domenico Tripodi, Andrea Vaccari.
0: Ci alziamo. Insieme a loro domandiamo perdono dei nostri peccati, perché il Signore ci dia la grazia di vivere con tutto il cuore questo momento carico di promessa. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.

Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così è anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ci alziamo.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Ci sediamo. Carissimi, per capire che cosa sta accadendo adesso qui in mezzo a noi e con noi e in noi, possiamo aiutarci cercando di immaginarci di essere presenti all'episodio di cui ci ha raccontato la prima lettura, quello della Pentecoste. Gli apostoli sono riuniti nel cenacolo, Gesù ha fatto l'ultima cena e quando ha intuito che era giunta la sua ora, cioè era il momento di dare tutto di sé, si è consegnato, come lui stesso ha detto, nelle mani dei peccatori. Cioè non ha avuto precauzioni, non è scappato, non ha cercato alleanze perché gli fosse risparmiata la sua sorte. Ha attraversato il suo destino a testa alta, forte solo di una cosa, del suo rapporto con il Padre, con Dio Padre. Ma gli apostoli, che, carissimi, facciamo attenzione a questo particolare perché è molto importante, gli apostoli che avevano vissuto con Gesù, che avevano visto tutto quello che c'era da vedere, hanno visto tutto, i miracoli, gli incontri, i rapporti che Gesù aveva, le controversie. Hanno visto tutto gli apostoli, hanno sentito tutto quello che c'era da sentire, la predicazione, gli insegnamenti, le accuse. Gli apostoli avevano tutto, avevano visto tutto, avevano sentito tutto, avevano vissuto con Gesù almeno 3 anni. L'hanno visto morire, l'hanno visto risorgere, però la festa di oggi, guardate che ci dice una cosa disarmante, ci dice che tutto questo non è bastato. Perché? Perché dopo aver visto tutto, aver sentito tutto, essere stati coinvolti in tutto, morivano di paura. Erano pieni di paura, chiusi a chiave nel cenacolo, perché minacciati dagli altri giudei e perché in fondo, come sempre, la paura si infila su cosa? Si insinua quando? Quando noi non siamo sicuri di quello che viviamo. La paura nasce sempre da una incertezza. Quando uno non è certo di quello che fa, di quello che pensa, del giudizio che ha maturato, di come sta vivendo e così via, si impaurisce di tutto, si impaurisce di tutto. E qual è la conseguenza della paura? Una vita indifesa. Indifesa. E a volte questa vita indifesa prende la forma di una vita da furbi. Dove uno che cosa fa? Visto che non siamo in grado
di darci una certezza dove noi non ce l'abbiamo, cerchiamo di evitare il peggio. E a volte facciamo così anche con i nostri figli. Facciamo di tutto perché evitino il peggio e gli infiliamo un invisibile salvagente che una volta di qua, una volta di là, pari i colpi.

come chi tra di noi è cresciuto nell'esperienza cristiana, ne ha sentite di tutti i colori, ne ha viste di tutti i colori e adesso è bloccato, impaurito. Chi lo incontra non si accorge neanche che è un cristiano, anche se ha fatto tutta la carriera, anche se è nato, vissuto e cresciuto nei nostri ambienti. Ma chi si accorge? Nessuno. Perché siamo incerti, siamo pieni di dubbi, siamo timorosi, aspettiamo qualcuno che ci dica cosa fare per dirgli di sì, in modo che ci risparmi la fatica della verifica personale. Ma noi seguiamo quello che ci dicono, teniamo giù la testa, andiamo avanti. Ecco, avete in mente tutto questo? Oggi accade il contrario. Oggi accade a questi ragazzi il contrario. E abbiamo una grazia enorme, noi più grandi, di vederlo accadere in loro, perché a volte noi ci siamo dimenticati che è accaduto già anche a noi. E ci siamo abituati a vivere una vita sospesa. Di cosa hanno avuto bisogno gli apostoli per questo cambio? Gli apostoli non si sono radunati per mettersi d'accordo in modo da diventare più sicuri. Non hanno detto, ma mettiamo giù un regolamento che ci aiuta a vivere in modo più forte. Cerchiamo qualche alleanza con chi comanda, di modo da poter uscire senza paura dal cenacolo. Ci hanno minacciato, alleiamoci con qualcuno. Mandiamo qualcuno che parli ai capi e che gli dica, dai, non siate così rigidi. Non hanno cercato neanche una connivenza col potere, in modo che qualcuno di loro, magari, o di qualche amico, andasse a ricoprire incarichi che avrebbe risparmiato a loro la fatica di uscire giocandosi la faccia. Gli apostoli hanno avuto bisogno di una irruzione dall'alto, cioè di un nuovo avvenimento di Dio nella loro vita, che è la Pentecoste. Noi, carissimi, a noi se non accade qualcosa, se non ci succede qualcosa di grande che riconsegna la certezza nella nostra vita, ma noi dove andiamo? Facciamo come tutti, una vita finta. O recitando una parte che ci siamo scelti noi, oppure accettando la parte che altri scelgono per noi. Qual è la conseguenza? Che ognuno sta a casa sua. Quando ci si incontra, non ci si incontra mai, perché ciascuno fa finta di, e che lo scopo della vita sarà diventare più furbi degli altri, più astuti, arrivare un attimo prima in modo da non trovare il posto occupato. Ma a un certo punto questi uomini che cosa fanno invece? Escono e vanno a rischio della vita, perché moriranno tutti a motivo della fede, in capo al mondo a raccontare quello che avevano incontrato loro. Perché avevano capito cosa? Che ciò che era accaduto a loro era per tutti. Ecco il dono delle lingue. Ciò che era accaduto a loro era per tutti, non era solo per loro. Ciò che accade a voi, ragazzi, è per tutti, è per il papà, è per la mamma, è per i vostri compagni di scuola, è per chi ha scelto altre strade, è per tutti il dono che ricevete oggi. Noi l'abbiamo già ricevuto, ma è per tutti, il battesimo è per tutti, il matrimonio, l'Eucaristia, il perdono dei peccati che avete visto è il primo dono che Gesù fa appena risorto. Gesù non fa una cosa per un club, per alcuni eletti, per alcuni che pensano di essere più bravi degli altri e possono permettersi di suonarsela, di cantarsela tra di loro. Non è un partito la Chiesa. Cristo fa una cosa che è per tutti quelli che la accolgono. Allora da cosa si accorgeranno gli altri che è per tutti? Non perché gli facciamo la predica delle cose che secondo noi sono giuste, non perché gli vomitiamo in faccia le cose in cui crediamo e che in cui loro non credono, ma da come affrontiamo il quotidiano. Qual è la prima cosa che ha distinto gli apostoli? Non le parole, ma il fatto che a un certo punto non sono più andati a pregare insieme agli altri ebrei. E i loro amici li incontravano e gli dicono, ma perché non venite più in sinagoga? Fino a ieri venivate con noi. Perché non venite più a

Era iniziata un'altra storia. Da come affrontiamo la vita si capisce da cosa siamo investiti, chi ci ha conquistato. Altrimenti, scusate, noi possiamo anche fare la comunione, la cresima, tutti i sacramenti possibili e immaginabili, impegnarci fino al collo in tutte le cose che riguardano Dio, la Chiesa, la parrocchia, eccetera, eccetera, o le realtà che ciascuno vive, ma perdendo noi stessi. Perdendoci. Non è un fare ciò di cui Dio ha bisogno, ma è un essere. Chiediamo questa grazia per il battesimo che questa ragazza riceverà, per la comunione che tutti insieme riceveranno, per la nostra vita che ha davanti un destino che nessuno di noi vuole essere un destino di distruzione. Desideriamo il meglio per noi e per loro. Chiediamolo perché non è frutto delle nostre forze o della nostra intelligenza. Occorre che accada qualcosa, un avvenimento presente nella vita. Stiamo attenti allora a quello che viviamo, stiamo attenti a quello che ci capita, perché è lì che lo Spirito ci aspetta al varco, dandoci tutto il tempo di verificare la differenza tra una vita impaurita, finta, e una vita innamorata. Perché la Pentecoste, vi siete accorti, arriva 50 giorni dopo la Pasqua. Non è che Gesù fa il dono dello Spirito il giorno dopo, aspetta 50 giorni, perché devono verificare loro dove porta una vita impaurita. Altrimenti come fanno a fare il paragone? Da ultimo, non ci scappi un dettaglio, c'è una presenza insieme agli apostoli, non sono stati lasciati da soli, c'è Maria. Maria incarna la pazienza di Dio in quei 50 giorni. Chiediamo che sia madre anche per noi così, che aspetti i passi che facciamo e che ci aiuti a goderci le scoperte che la vita ci riserva e alle quali con umiltà chiediamo di rispondere con il nostro sì libero. Sia lodato Gesù Cristo.

Fratelli carissimi, supplichiamo Dio Padre Onnipotente perché Natasha Kimberly, che con il consenso dei genitori chiede il battesimo, possa entrare a far parte dei figli di Dio mediante l'adozione in Cristo Gesù. Discenda Padre in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la potenza di Dio, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui rinascano alla vita immortale per Cristo nostro Signore. Natasha Kimberly, hai chiesto il battesimo, ti sei impegnata nel tuo cammino in preparazione adesso insieme ai tuoi genitori, al padrino e alla madrina, e a tutta la comunità cristiana, fai ora la professione della fede. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Natasha Kimberly, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Natasha Kimberly, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo, ricevi questa veste bianca, portala senza macchia davanti al tribunale di nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Amen.

ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrino è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Natasha Kimberly cresca sempre nella fede che oggi ha ricevuto in dono con il battesimo per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Elevando le mani verso il Padre che è nei cieli e lasciando che a pregare in noi sia lo Spirito Santo, ci rivolgiamo a Dio con le parole che Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione daremo ai ragazzi un pensiero da parte della nostra parrocchia come ricordo di questa giornata e faremo la foto di gruppo. Affidiamoli alla Madonna nei prossimi giorni, per tutta la vita, ma in particolare nei prossimi giorni, perché, come abbiamo cantato, in ogni seme un fiore c'è. Chiediamo lo stupore e l'attesa, la pazienza di cui c'è bisogno perché sboccino nel cammino della vita. Signore, sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace, alleluia, alleluia.